quando è amore a bruciapelo, ma sulla bocca del vento non rimane che un momento, e quando non si fa capire, è un universo tutto ancora da scoprire, a volte un angolo di paradiso, quando è amore condiviso, se tradisce chi sogna.